0: Norte 97.1.
1: 2:11 PM, viene Pancho Barraza y Diferente Nivel con Poeta del Amor.